Io ho che ba mganga fa me nata tai be be be lotto freclo ai be usbear bad zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u cotoa i frimo che a me lotto freclo coia a spare bad zone be fo ki tau kina fufulu a frecau cau pe mo bathroom ma wa tu ya ge no fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ya a spare ban town i he pompongini pe ka kenga tai ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa be namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa ya me lotto freklo ko ya ai ha a spare ban town me lotto no alofa.

Ma tu ieda fa anche qui, che da un fletch screen TV, un mamma o fogia, e da mini be fogia da un sound system, ma vreba me da Bluetooth speaker, be fogia da fagia da un histo, where da IC, where da machine 4. O quei da un machine vaca ilogoia, coi Mercury, o mamma o cotoa cotoa ia, a me lotto freclo goia, o Pacific Timba, BTH, me lotto nugalofa.

Koe hiva ia o sāno me, ne ka ke programa ko ia o e pia pini. Ko walponi ono fai mami e pia mata matango. E te oro tonu ngoro whawhai funingen maa mou tonu e pia pini. Tei tei tei tongo tame ku mou. Toki mau e ui e te oro tonu ngoro whai e pia pini. Tau kau whataha mou motoru pia maa rumua. Tau mau a e pia pini. Opa mai aaa.

Eu dou uma fazia com o Fifi, que é uma reta boa, com a Malá, e o Pacific Timba, uma reta da Imi, que é tal boa, com a Malá, e o Morico, e o House of Tonga, que vive com o Smoji Center em Malfanga. Tu mora que até da Fasloque, da boa, com a Malá, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Morico, e o Mor